0: Il corpo e spirito.
1: Evangelio di nostro Signore Gesù Cristo, secondo San Matteo.
0: Gloria a ti, Signore.
1: Gesù dijo a los sumos